0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

essere giusto, è di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.